serigne touba neena nañu koy santal yalla ci magdal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxon da koy fulaat